0: Vladimir Cirradio
1: radio.
0: Vladimir Cirradio
1: radio.
0: Vladimir Cirradio
1: radio.
0: Vladimir
1: Cirradio
0: radio.
1: Radio
0: Vladimirci.